0: del yo y su influ. Feliz estar con e continua a volar felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte! ¡Aléjense, salten y aléjense!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

canto di plarelas, marchi sogni dell'alba svanisco con il cuore. Quando tramonta la luna, ma io continuo a sognare negli occhi i tuoi belli.

volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel felice di stare qua nel buio. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la